0: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice, allestate le cinture perché si vola!
1: Juice,
2: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
3: Buongiorno amici di Radio Studio X e benvenuti in una nuova puntata di Juice. Mi presento, sono il disc jockey DJ Rob Zancanelli. Iniziamo con il primo disco, Bad, di Michael Jackson, uscito nel 1990.

Sei all'ascolto di Juice su Radio Studio X. Rimaniamo nello stesso anno, quindi nell'84, e troviamo il Miami Sound Machine con Dr. Beat.

avanti fino al 1988, anno di uscita di Every Girl and Boy di Vanna Spagna. Mentre vi ricordo i contatti di Radio Studio X per promuovere la vostra attività commerciale oppure per organizzare le serate con i DJ di Radio Studio X, potete contattare il 338 777 8060.

remixando il disco numero 5 con Don't Wanna Get Out, Donna Summer, anno 1989. Sei all'ascolto di Radio Studio X, questa è Juice.

con Can't Take My Hands del 1989. Ricordo la scena del film I Laureati di Pieraccioni, dove sono al ristorante e parte questo disco. Tutti si alzano e iniziano a ballare. Lo potete fare anche voi? Non voi che state guidando, mi raccomando. E allora alza il volume con Radio Studio X.

cazzo tutta. Gli accendi nei film e gioca con gli interruttori delle luci del ristorante per far sembrare un po' l'effetto discoteca. Ma adesso torniamo indietro fino al 1976 per una cover di Bobby Lee del 66, Bonnie M con Sunny.

sei sintoconnesso con Radio Studio X 99.2 FM. Oppure visitate il sito www.radiostudiox.it e trovate anche le frequenze in AM stereo per i dispositivi atti alla ricezione di questa tecnologia. Con una qualità migliore della AM che conosciamo.

Era Gazebo con Masterpiece del 1982. Adesso in Juice arrivano gli Yes con Owner of Lovely Heart 1983. Alza il volume, sei su Radio Studio X.

Inizia così aumentando le BPM, la playlist di Cecilia e Marco da Cenaia, in provincia di Pisa. Erano gli Snap con The Power del 1990. Ora Molella, Phil J e Heaven 17 with This Ring Let Me Go, 1998.

Playlist di Cecilia e Juice su Radio Studio X, i 24/7 con I Can Stand It, con Captain Hollywood del 1990. Anche tu puoi inviarci 15 dischi dance da riascoltare in Juice alla mail juice.djrob@gmail.com.

Stai ascoltando Juice, la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli. Se vuoi promuovere la tua attività commerciale oppure organizzare un evento con i DJ di Radio Studio X, consulta l'indirizzo www.radiostudiox.it oppure chiama il 338 777 8060.

di questa canzone con questa ragazza vampira, anche perché facciamo video mix nelle serate, quindi è difficile dimenticarsele e le rivediamo spesso queste clip. Adesso Blackwood, Right on the Rhythm, Alex Natale Remix 1990.

Stai ascoltando Radio Studio X e il programma è Juice, nella playlist di Cecilia da Cenaia. Adesso troviamo Double D con Found Love 1994. Puoi solo alzare il volume, muoverti e

Viaggiamo avanti nel tempo qui su Radio Studio X fino al 2009. Con il sample dei Jackson 5, Can You Feel It? Loro sono The Temperer, Feel It, pubblicato nel 1998. Eccolo, Campane!

gradi per la playlist di Cecilia Dacenaia. Ed andiamo a sentire il suo nono disco preferito, che si intitola Peace dei Blackwood, sempre 1998. Sei sintoconnesso con Radio Studio X, 99.2 FM e tre frequenze AM stereo. Consulta www.radiostudiox.it. Peace.

gusto della dance di Radio Studio X con DJ Rob Zancanelli. Adesso nella playlist di Cecilia regressa all'indirizzo juice.djrob@gmail.com. Undicesimo disco, arriva nel Culture Beat con Mr. Vain 1993.

Diamo sotto mano al ritmo di dance. Adesso Ice & Z, Think About The Way, uscito nel 1994, disco riempipista. Come si usava a dire una volta nelle posizioni alte delle classifiche? Disco riempipista! E da qui la sapete, si canta con Radio Studio X.

Stai ascoltando Juice, la spremuta di DJ Rob Zancanelli. E adesso arriva un disc jockey famoso per le sue produzioni techno trance degli anni 90. Lui è Mauro Piccotto con Comodo, uscito nell'anno 2000, e qui la situazione si fa un po' più dura.

0: Da parte di Juice salutiamo Cecilia e Marco da Cenaia per i loro 15 dischi dance inviati a juice.djrob@gmail.com. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ballato fino ad ora, tutti i colleghi della radio. Rinnovo l'appuntamento tra 7 giorni, sabato ore 14.30 da DJ Rob Zancanelli. Ciao!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Dance Rotation con
5: DJ Clever.
6: Bello, bello impossibile.
7: Unz.
8: You're listening to only the best internet radio station.
9: Radio Studio X.
8: This is your

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Vuoi vedere un po' di azione?
5: Sì, certo.
6: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, rallentamenti verso sud per veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Infibili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Regolare al momento il traffico altrove. Per il TPL domani, domenica 14 giugno, la tranvia di Firenze e i bus di Torino e Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze per uno sciopero aziendale di 24 ore, che prevede fasce di garanzia tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. La tranvia di Firenze sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Funky. You're a funky DJ.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
3: B&O, DJ Studio.
2: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Alec Devotion, cantante francese con numerosi grandi successi all'attivo. I suoi album vengono scritti e prodotti dagli Chic e naturalmente si sente. Dal suo più corposo LP, King of the World, un primo brano, Don't Go.

tratta dalla colonna sonora del film musicale più famoso del mondo. Rimane per mesi al vertice di tutte le classifiche, consegue dischi d'oro e di platino un po' dovunque ed è attualmente alla posizione 33 della classifica di Billboard All Times. Devo proprio annunciare autori e titolo?

Ed ecco il primo brano dei Real Think, una formazione inglese che, se bene pare, ci abbia messo un po' a decollare, fin da subito si era posta all'attenzione della prestigiosa EMI Records, anch'essa inglese. Questo è il singolo dell'82, Sing to Smile.

musicalmente qualcosa in comune con gli Chic, certo, ma lui è Narada Michael, che in questo caso fa da produttore per sua cognata Wanda Walden. Don't you want my love?

Di nuovo tra noi gli Hot Chocolate. Come per i Rose, anche per loro è la quinta presenza, e con un pezzo che ha fatto successo anche nelle riedizioni successive. Everyone is the winner.

ecco un artista che, come ho già avuto modo di dire, non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che è sempre stato molto estroso. Ci ascoltiamo un brano dal titolo stranissimo, ma a mio giudizio bellissimo. Hedwig Birdsong, Fizz Pizza.

Cambiamo genere, si fa per dire, eh. Brass Construction, do ya!

I più attentissimi ai suoni avranno certamente riconosciuto il tratto di synth percussivo usato in Haunts Rap. Siamo infatti con Bob Boyer and Demo Cates e la cover di

Parliament, altro brano, e per usare un termine tipicamente cestistico, siamo così in doppia cifra. Il titolo poi è degno di nota perché su oltre 1400 brani è quello che si avvicina di più al nome dell'opera, ovvero Funk Lords.

stavamo parlando di grandi nomi, no? Sull'impareggiabile assolo di chitarra di Back on the Road troviamo i Brick, Raise Your Hands.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 31 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Possibili disagi inoltre per presenza di veicolo fermo in avaria in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In Fipiri segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata ad Empoli Ovest nelle due direzioni. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa nel nodo di Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Possibili disagi inoltre per presenza di veicolo fermo in avaria in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In Fipiri segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata ad Empoli Ovest nelle due direzioni. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa nel nodo di Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
6: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
8: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it.

0: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori in direzione nord tra Aglio e Roncobilaccio fino alle 17 di questo pomeriggio. Per la mobilità sempre in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, il tutto in direzione nord. In FIPD possibili disagi per presenza di personale su strada in entrata ad Empoli Ovest nelle due direzioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo i provvedimenti di mobilità in occasione delle semifinali del calcio storico fiorentino in programma per oggi, sabato 13 e domani, domenica 14 giugno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti

0: libro.
1: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: A Radio Studio X sono le ore 10:05.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità.

0: nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, chiuso fino alle 17 di questo pomeriggio il tratto compreso tra Aglio e Roncopilaccio verso nord per lavori. Per la mobilità sempre in A1, 2 km di coda verso nord tra Incisareggello e Firenze Sud per incidente, per traffico intenso rallentamenti verso sud tra P1 variante Badia, verso nord tra Calenzana e P1 variante di Valico. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Montecatini Terme e Lucca Est, risolta la coda per incidente del prime ore del mattino. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo code a tratti in direzione mare tra Ponte d'Era Est e BDOSDC Fipili, diramazione Pisa. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Due minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara, e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raff e bocca al lupo. Ciao! Radio Studio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su East, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia così una nuova puntata di Juice.

Talk, singolo uscito nel 1984 con Such a Shame, pubblicità di una nota marca di automobili, quella con Leone per intendersi, che sgommava in questo piazzale sterrato e scriveva nella versione italiana la parola ti amo a una ragazza che stava prendendo l'aereo. Quanti ricordi? Ma adesso 1978, dove troviamo il gruppo dei Jackson con Blade It on the Boogie.

Sei all'ascolto di Radio Studio X, ascoltabile in FM oppure in onde medie. Se no, scarichi l'app dal sito www.radiostudiox.it, la installi, dai permessi per far muovere le lancette a tempo di musica e l'ascolti in tutto il mondo. Colgo l'occasione di salutare i miei cuginetti in Venezuela. Ciao ragazzi, buon ascolto con Radio Studio X.

po' di naso e la voce in questa. Insomma, questi erano i Bus Stop featuring Kirk Douglas, che nel 1988 hanno fatto uscire questo pezzo qui, Kung Fu Fighting, questa cover. E intanto andiamo nel 1983, dove troviamo gli Wham con Club Tropicana. Bellissimo il video di loro a bordo piscina. E ce li ascoltiamo qui su Radio Studio X. Juice, l'ho spremuto.

Ed allora amici di Radio Studio X, siete qui sui 99.2 oppure siete connessi con l'applicazione da scaricare sul sito www.radiostudiox.it. Applicazione dalla grafica bellissima. Provatela, provatela. Intanto ci ascoltiamo The Barge con The Rhythm of the Night 1985.

che è molto gettonato anche su YouTube. Ma adesso cambiamo completamente e misceliamo e andiamo a sentire Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood del 1977. Sei su Radio Studio X e il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma con le vitamine musicali.

sei all'ascolto di Juice su Radio Studio X e facciamo un balzo avanti di 10 anni e andiamo nel 1991 dove troviamo Antico con We Need Freedom.

Juice con una pubblicazione di una playlist arrivata qualche settimana fa, esattamente di Virginia Di Luca, che la dedica al suo Michele. Era 101 con Robert Miles, 1996, ma adesso andiamo un pochino indietro, 1992, e troviamo Marvin Gardens con My Body and Soul.

Siete sempre connessi con Radio Studio X, il programma che state ascoltando è Juice e adesso sei in modalità playlist ed è quella di Virginia Di Luca. Terza traccia della sua playlist troviamo Ride on the Rhythm, remix di Alex Natale. Questi sono i Blackwood 1996.

0: Stai ascoltando Juice, programma ricco di vetrine musicali e sei sinto connesso con Radio Studio X 99.2 dell'FM 1188 in AM e per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it dove da lì puoi scaricare anche l'applicazione da installare sul tuo dispositivo Android, la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo, brothers and sisters.
1: Brothers and sisters, I want everybody to come together, 'cause tomorrow is a beautiful day.

Siamo qui con due produzioni nettamente toscani, era Yesterday di Jason Amens dell'anno 2003 ed adesso invece ci ascoltiamo Gaia con I Keep On Dreaming dell'anno 1990.

Ti ricordo che Juice va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Scaricati l'applicazione dal sito www.radiostudioix.it, dove da lì puoi installare l'applicazione sui tuoi dispositivi Android. Installi, dai permessi, ci ascolti in tutto il mondo e puoi richiedere la tua playlist ed essere protagonista qui in Juice.

0: Nessy, ciao!
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. E buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings in
3: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

da parte di Riccardo Cioni, buon divertimento, diamo il via.

siamo a Pirata Vincente, Jet Wave People, Don't Stop the Music. Ben, ben.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Valdarno e Cesareggello in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Lorenzo Faenza, previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative.

trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica, finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

buonasera, buonasera, buonasera a tutti quelli che mi stanno guardando da Facebook e agli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao a tutti, da Pierino V, la direttina, quella del 13 giugno. Un saluto a Stefano Soriani, il doc della radio. Salutiamo tutti i colleghi di Radio Studio X. Grosso saluto a Marco Semboli e alla sua family, Laura, Lucrezia, Giacomo e Giovanni. E come sempre un abbraccione grande, grande, grande a Guidone Ricci.

all'ascolto di Radio Studio X. Vi ricordo anche che il 20 di giugno, ovvero sabato prossimo, quindi non sarò in diretta,

Resort insieme a Spill e Groove Jet. Arriva l'immancabile dal 93 Robin S. Show Me Love.

Michael Gray, The Weeknd. È la direttiva del 13 giugno. 13 giugno 2026, la direttiva Pierino D, The Weeknd, Michael.

Freddy ci sono io. Alla terrazza Mascagni, 25 luglio. Sempre insieme a Radio Studio X.

0: lo so, non si dovrebbe fare di mixare le due voci. A me piaceva, l'ho fatto.
1: Ognuno è libero, no?

Steve Vedders, un po' più giovane questa, 2006, ma noi la mettiamo lo stesso, ma sì, sui 99.2 invece c'è Radio Studio X.

tutti al mare oggi, dai. Al giro, al mare, eh. Lo sanno, magari mi ascoltano per la radio. E io vi saluto.

direttina di oggi per questa musica celestiale. È la direttina di oggi, la direttina di Pierino V del 13 giugno 2026. In arrivo Bestman. Bestman Jackson. Allarme rosso.

Spero che siate tutti all'ascolto di Radio Studio X, ovviamente. E siccome siete all'ascolto di Radio Studio X, ovviamente, vi ricordo che il 20 di giugno c'è Bacchus, Mortellini, Pisa. C'è Pierino V, Radio Studio X.

Pascagni, Livorno, 25 luglio.

Starlight. La direttiva di oggi, 13 giugno 2026.

0: ascolta anche tu Mixin' for You su Radio Studio X.
1: Si dice, cosa c'entra Mixin' for You? C'entra. E come si c'entra? Vi ricordo il martedì e il giovedì alle 16.30 sul Radio Studio X c'è Mixin' for You.

Studio X, Radio Studio X. La frequenza è 99.2 della FM italiana. E vi trovate con Mixing for You tutti i martedì e giovedì alle 16.30. Mi trovate in live il 20 di giugno al Bacchus a Mortellini a Pisa. Trovate Radio Studio X in live per il Memorial Riccardo Cioni a Porcari, 4 luglio. Ci trovate il 25 luglio alla Terrazza Mascagni per la grande festa delle discoteche livornesi. A me mi trovate il 12 di luglio

su Facebook zero assoluto, eh? Spero sulla radio che siate state all'ascolto. Era la direttina, anzi è ancora la direttina. Abbiamo ancora qualche minuto.

mattina di oggi, 13 di giugno 2026. Siamo in chiusura, eh?

Professional Widow di Tori Amos.

un fatto contento anche il Cremino. Saluto tutti i colleghi della radio che erano all'ascolto, a quelli che non erano all'ascolto magari mi ascolteranno, e con questa vi saluta Pierino. Ciao!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings
3: in the mix. La storia della musica.

0: 3DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Due minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive.
5: Dove la differenza è nella selezione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
15: Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Progressiva. Progressiva.
2: Su Radio Studio X.
3: Es el sonido progresivo.

0: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
2: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Era Your DJ, ospite speciale per la puntata di oggi DJ Nancy. Sono su Radio Studio X.

A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.

0: Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. E oggi cominciamo così. Semplicemente Firefly. Love is gonna be on your side. 1981. Benvenuti nel Master Sound, naturalmente benvenuti su Radio Studio X.